4 diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: uno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: ascoltare.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suona

0: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkel Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Hit Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
5: Tanto altro da scoprire.
4: Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Bella e Monella.

0: Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: cose.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkane Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: next.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
5: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
6: Obi, tutto è possibile.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
10: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
11: Se cerchi dolcezza
12: o se preferisci un gusto più deciso,
11: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
12: Sono entrambi buonissimi.
11: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Bella e Monella, tutto.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
0: Radio Bella e Monella.
6: Le signore sulle sedie, quando torna mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna mio paese.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Ora, le 7:02.
8: Radio Bella e Monella, traffico.
9: Buongiorno, sull'autostrada A1 code a tratti fra Melegnano e Bivio con la A1 tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Coda di 1 chilometro a Roma tra Torrenova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla A4 code a tratti fra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla A13 coda per traffico intenso tra Bologna Interporto e Bivio con la A14 in direzione di Bologna. Sulla A14 code a tratti tra San Lazzaro di Savene e Bivio con il raccordo di Casalecchio di Reno in direzione dell'Autosole. Attenzione alla nebbia sulla A27 fra il nodo della tangenziale di Mestre e il nodo con la A28 Conegliano Porto Duaro. È tutto, buon viaggio.

0: subito.
1: Scaricala subito.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Pronti, pronti in questo martedì, ma buongiorno, o meglio, buongiorno un cada Elisa. Pronti, operativi alle 7.04 del mattino. Voi ci siete?

0: qua tutti quanti, sveglia sveglia, eccomi qua, ci sono alle 7-8 del mattino, pronto per accompagnarvi anche in questa mattinata. Chi c'è, chi non c'è, perché saremo pochissimi superstiti man mano che passano le settimane, man mano che arriva anche Ferragosto, tanti vanno in ferie, tanti si godono le vacanze, tanti magari stanno partendo nella giornata di oggi. Quindi vi ho chiesto al 393-7366-170 di dirmi se ci siete o non ci siete. Tra l'altro vorrei fare un aggiornamento meteo sul nostro territorio, perché sono preoccupata, qui a Castelfranco Veneto c'è la nebbia come se fosse praticamente novembre, non so dalle vostre parti come funziona. C'era arrivata una segnalazione da parte di Alberto verso Oderzo, nebbia, e quindi non a un tempo sicuramente celestiale meraviglioso. Sentiamo lui, buongiorno Unca.
1: Io ci sono, sì, con
0: Bravo.
1: Questo forno che ci sarà oggi.
0: Sì.
1: Più alto di quello che c'è stato tutti gli altri giorni.
0: Dici?
1: Sarà proprio una giornata veramente, ma veramente, ma veramente eterna e pesante. Speriamo in bene. Un caro saluto dal principe e buon forno a tutti.
0: Buon forno Unca anche a te. Allora ragazzi, aggiornamento, com'è il tempo dalle vostre parti? Cioè c'è la nebbia sul serio praticamente in tutto il nord-est, in zone limitrofe, in tutte le regioni, fa già caldo, c'è il sole, raccontatemi. 393 7366 170
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: aggiornamento meteo, un aggiornamento traffico, un aggiornamento di quello che sta capitando in questa mattinata dove c'è nebbia, nebbia, nebbia, nebbia in tante località. Sentiamo.
1: Elena da Treviso, qui c'è nebbia. Anche qui oggi sarà da morire.
0: Treviso nebbia.
2: Ciao Elisa, buongiorno Kai. Io sono una superstite, sto andando a lavorare come ogni mattina, sì. Mi fermerò venerdì. Ho preso una giornata di ferie in prolungamento dell'unica settimana che l'agenzia è chiusa, che è quella di Ferragosto, per cui devo resistere oggi e altri due giorni. Ti confermo che anche nel Padovano, io adesso sono a Piove di Sacco, sono andando verso Padova, Saunara, anzi esattamente, c'è un nebbione che poco fa al telefono un amico ha detto mi sembra di essere a ottobre. 25 gradi e niente, non si vede, ci sono pochi metri.
0: Quindi attenzione anche alla guida, a Mestre nebbiolina umida. Se la cavano bene a Borgo Valbelluna, provincia di Belluno, il cielo è azzurro, niente nebbia, una palla rossa stamattina, scrive, mi accompagnava al lavoro, si prospetta una giornata calda anche oggi. E quindi ragazzi, aggiornamento meteo dalle vostre parti, c'è la nebbia, non c'è la nebbia, 393 7366 170.

0: Buongiorno Unca, buongiorno bellissima Elisa e un bacione a tutti gli ascoltatori. Tiene, tempo meraviglioso, ventilato, si sta bene, a quest'ora ci sono la bellezza di 22 gradi.
1: Ok.
0: Dai, ce la possiamo fare, sì, tranquillamente. Vabbè, come al solito, buongiorno Unca da Vincenzo, buongiorno Picciotti, buon lavoro a tutti, un bacione a tutti quanti. E Eli,
1: dimmi,
0: ho visto testa calva in giro.
1: Zippo,
0: mamma
1: sì,
0: mia, se la sta godendo. Beato,
1: certo,
0: lui. Ma tra poco si parte, si parte. Vabbè, come al solito, buongiorno Unca, un bacione grande grande Lisa e buongiorno a tutti. Ciao da Vincenzo
1: a Conegliano, 23 gradi, sole leggermente velato, sentiamo qui.
2: No dai, qui a Caorle è uscito il sole,
1: quindi caldo, si preannuncia.
2: Pronti qua,
1: calda.
2: Buongiorno
1: sì,
2: Unca.
1: Buongiorno.
2: San Donati piave, direzione Lancenigo, nebbia fitta in Valpadana.
1: Allora, se volete stare un pochino più freschi, Brunico è la soluzione giusta, perché ci dicono sereno e 18 gradi, lì non c'è la nebbia. Ma nebbia, pioggia, sole, intemperie varie, noi non ci fermiamo mai, abbiamo un consiglio.
3: Messaggio promozionale.
1: Eh sì, perché non vi abbandoniamo, giovedì 6 agosto saremo con la notte tutta da cantare a Jesolo in Piazza Aurora a partire dalle ore 21, ingresso gratuito, con tantissimi artisti, Benji e Fede, Merkin Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico, Petrescu. Alla conduzione della serata ci sarà Monica Morgan, poi ci sarà il DJ set di Thomas Menegazzi, al backstage ci sarò io con tutti quanti gli artisti, chiaramente, a cercare di intervistare, di captare, di giocare insieme a loro, e poi tutti i contenuti verranno pubblicati anche sui social di Radio Belle Monella. Non mancate, quindi appuntamento da segnare in agenda, giovedì, proprio fra qualche giorno, 6 agosto, la notte tutta da cantare in Piazza Aurora a partire dalle ore 21. E a proposito di artisti, arriva Dolce Nera.
4: Radio Belle Monella.
5: Buongiorno.
6: Sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita, ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Dolce nera com'è straordinaria la vita anche con 40 gradi. Mamma mia, che temperature in questi giorni. Sentiamo lei.
1: Ciao, buongiorno, un caso, sono Anna Maria da Conegliano.
0: Ciao Anna Maria.
1: Qui niente nebbia, c'è un sole che è un po' strano, però sta diventando sempre più sereno. 25 e mezzo, quasi 26. Buona giornata a tutti, ciao!
0: Anche a te buona giornata, buongiorno Unca, a tutti i poveri che lavorano anche oggi, ma siamo in tantissimi. Comunque, nebbia dappertutto, tratta Sandona di Piave, San Biagio, di Callalta, Treviso, tutto immerso in questa umida, umida nebbia. Sentiamo qui!
2: Ciao Elisa, sono Barbara dalla provincia di Treviso. Qui c'è una nebbia fitta, sembra che sia il 4 novembre oggi,
0: sì, è vero.
2: Il 4 agosto. Ci sono 26 gradi, c'è acqua, dopo non si respira. Si sente proprio che c'è afa. E niente, ieri penso di aver sudato anche l'acqua del battesimo, comunque troppa afa. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Anche ieri notte, quanto ho sudato pure io. Allora è il caso di dirlo, buon fornunca a tutti quanti. Ci prendiamo una piccola pausa, poi giochiamo insieme.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabilieaurora.com.
15: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
16: È quando suona la sveglia che esordisci con
17: Buongiorno Unca!
16: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
17: Non potete perdervelo!
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
18: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: L'abbiamo tirato giù dal letto, ci ha presentato questo mix che ha svegliato tutti quanti. Il nostro Antonello Cerri sempre sul pezzo con No Mancy Blake, 5G, 15 piani, In Your Eyes, Tu Mi Hai Capito, questa è la terzina. Adesso siamo pronti per giocare a giudicare dei super biglietti.
1: Italiano, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con Acqua Splash Lignano, quindi vi portiamo a rinfrescarvi con queste calde temperature opprimenti, difficili da gestire. Finalmente un bel parco con onde, scivoli, piscine per tutti quanti, divertimento, aree bimbi, punti di ristoro che non mancano mai, e farvi sorridere e soprattutto farvi divertire, che è la promessa che si prefigge proprio Acqua Splash a Lignano Sabbia d'Oro. Cosa dovete fare per aggiudicarvi i biglietti? Al mio via, e soltanto al mio via, al 393-7366-170 dovete inviare un bel messaggio audio in cui mi dite Yabadabadu! Capito? Facilissimo. Al mio via, non vai con i messaggi che stanno arrivando. 3, 2, 1, via!
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: abbiamo rimmaginato su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare, la radio con cui giocate ogni giorno attraverso i nostri social, anche attraverso la nostra app e attraverso l'ascolto della radio. Abbiamo aggiudicato i biglietti per l'Acqua Splash di Lignano Sabbiadoro. Intanto siete stati bravi, anche se alcuni si sono un po' inceppati. Yabba dabba doo, era facile da dire, però sapete che i biglietti sono pochi, quindi dobbiamo essere anche un po' tremendi, un po' fiscali. Lui si è aggiudicato l'ingresso.
1: Yabba dabba doo!
0: Bravo!
2: Alessandro dalla provincia di Udine. Fa
0: eccolo
2: caldo,
0: qui.
2: 27 gradi.
0: Eh sì, Alessandro si è aggiudicato i biglietti per l'Acqua Splash di Lignano, poi tra l'altro ci ha già inviato tutti quanti i dati, quindi bravo, bravo, bravo. Giocherete anche nelle prossime ore, intanto Coco e Joliet con Video Hot.

0: con un chilo saremo riusciti ad arrivare a capo del rumorazzo di oggi. Io l'ho detto che è facile sbagliare. C'è chi ha ipotizzato fossero delle nacchere. No, non sono delle nacchere. La Mauri scrive: la pioggia su una veranda.
1: No, assolutamente.
0: I popcorn no. Sentiamo qualcun altro. Buongiorno.
2: Ciao, sono Elisa da Preganzole. Rumoraccio è qualcuno che sta digitando sulla macchina da scrivere. Ciao.
0: Bravissima, qualcuno che utilizza la macchina da scrivere.
3: Buongiorno, sì. Ciao, sono Roberta da San Donato di Piave. Secondo me è la macchina da scrivere, quelle vecchie di un tempo.
0: Esattamente, buongiorno.
4: E il rumore è di una macchina da scrivere.
0: Bravo.
4: Roberto da Padova.
0: Bravo Roberto da Padova. Allora, tutti coloro che hanno detto e hanno appunto scritto che la macchina da scrivere era protagonista del nostro rumorazzo di oggi si aggiudicano, sì, quel premio meraviglioso, la gloria eterna. Giocheremo anche domani come sempre, quindi voi tenetevi pronti al 393 736 170. Samuel J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia chiude la nostra seconda ora di Buongiorno Un Capra. Pochissimo arriva Monica Morgan, io rimango, abbiamo un sacco di argomenti, un sacco di cose, giocheremo nel corso della mattinata, insomma rimanete con noi, a fra poco.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Olier. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
7: Io sono magico, italico, romantico.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Ora, 9:02.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buongiorno da Umberto Cascone. Tajani torna sullo scontro Spagna-Italia. Capisco la loro frustrazione, hanno fallito sui migranti. Quanto accaduto a Ceuta non è marginale, dice il titolare della Farnesina. Oggi il vertice urgente dei ministri degli interni europei. Roma spingerà per la creazione di hub di rimpatrio in paesi terzi. Ancora lontana la fine dell'ondata di caldo che sta investendo l'Italia. Temperature estreme almeno fino a venerdì. Oggi 25 città da bollino rosso sulle 27 monitorate in totale. Messina e Reggio Calabria passano da allerta gialla a arancione e cresce l'allarme per i violenti temporali di calore. Calcio: a Milano è lutto cittadino nel giorno dei funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Cerimonia al via alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, attese migliaia di persone. Ci saranno i vecchi compagni e avversari, ma non gli attuali giocatori del Milan impegnati in Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: italiane da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Baby K con Tuca Macarena. Buongiorno ragazzi, buon martedì, il 4 di agosto, 9-8 minuti. Elisa Nadà e Monica Morgan con voi in questa parte della mattinata. Si parla di romanticismo.
1: Sì, quando c'è romanticismo siamo qua. Noi ci siamo, presenti per tutti quanti. Andiamo a Hollywood questa volta, perché a volte il set cinematografico è anche teatro delle più belle storie d'amore.
0: Eh sì ragazzi, allora un esempio di quelli che poi è rimasto nel tempo, coppia solidissima, sono Ryan Reynolds e Blake Lively, che si sono conosciuti durante le riprese di Lanterna Verde e sono rimasti insieme.
1: Sì, anche Daniel Craig e Rachel Weisz, innamoratissimi durante Dream House, si sono sposati nel 2011 e stanno ancora insieme.
0: Anche Javier Bardem e Penelope Cruz, che si sono trovati in Vicky Cristina a Barcellona, stanno ancora insieme. Ma la cosa più carina è questa coppia qui, che quando è stata presa per il film gli hanno detto: ragazzi, mi raccomando, non innamoratevi, che poi litigate, come è successo a tutte le altre coppie prima che sono venute a fare la serie di Spider-Man.
1: Sì.
0: E poi ci rovinate la promo del film. E com'è andata?
1: È andata che si sono innamorati anche loro, Tom Holland e Zendaya, che adesso è in pole position in tantissimi film. Sono fidanzati ufficialmente dal 2025, per ora un amore che va a gonfie vele.
0: E pare si siano pure sposati in segreto, perché
1: pare,
0: si è visto sonnello, no, eccetera. Ci vanno a fare la promo del film, lei ha sempre questi abiti a tema
1: pazzeschi.
0: Sì, lei è bellissima. Ma noi oggi da voi vogliamo sapere
1: dove avete conosciuto il vostro lui o la vostra lei. Oggi ci facciamo un po' gli affari vostri.
0: Proprio in quale posto, in quale luogo fisicamente, raccontateci. 393 7366

0: Cesare che sarà sul palco della notte tutta da cantare. Giovedì sera saremo, domani io sono avanti di un giorno, non
1: so più i dettagli, sì. Saremo in Piazza Aurora a partire dalle ore 21, ingresso gratuito, ci sono un sacco di artisti tra cui Dolce Nera, Merkin Cremont, Shade,
0: Benji e Fede, Blind e Sonico, Petrescu, ci siamo noi due, tutte e due. C'è il buon Thomas Menegazzi, Andrea De Luca, tutta la famiglia, ma so che stanno facendo anche il pulmino i colleghi per venire tutti.
1: Ma cosa, venite che è caldo, no? Dai,
0: no, venite a fare festa con noi, quindi sì. Faranno, credo, non so se un pulmino, una macchinata, insomma saremo in tanti che vi aspettiamo. Giovedì 6 di agosto, Jesolo Lido, arriva Radio Belle Monella con la notte tutta da cantare in Piazza Aurora, dove ogni anno torniamo nella prima settimana di agosto, siamo contentissimi.
1: E lo diciamo, visto che stiamo parlando di dove avete conosciuto il vostro lui, la vostra lei, se siete single potrebbe esserci il partner giusto proprio alla notte tutta da cantare.
0: Vedi, vedi,
1: no?
0: Che a volte ve lo troviamo noi, ce ne abbiamo due o tre di liberi, eh. Non li raccomanderemo a nessuno, per carità, ma insomma metti
1: però
0: che magari.
1: Quindi così. Scusa.
0: No, ma io lo dico prima, che dopo arrivano, ma voi quella volta avete detto. No, noi abbiamo detto che. Però, insomma, fate come volete. Allora, c'è la canzone che fa, dopo parliamo dei posti dove avete incontrato il vostro lui o la vostra lei. Ma adesso, se volete ascoltare una canzone, ce la dovete chiedere cantando.
1: È il vostro momento, una bella canzone italiana. Avete 6 minuti.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Ma fuori tempo.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: quale posto avete conosciuto il vostro lui o la vostra lei?
1: Potremmo dire nel suo caso sul telefonino, perché ci siamo mandati un po' di SMS, non ci siamo conosciuti fisicamente, poi ci siamo incontrati. Lui scrive: ho sbagliato numero, mi è arrivato un SMS e da lì è partito tutto, da un SMS sbagliato.
0: Ah, cose che succedono, sono insieme dal 2002, quindi ha portato fortuna a quell'SMS sbagliato, che non c'era mica WhatsApp nel 2002.
1: Ho conosciuto il mio lui al lavoro il giorno di Ferragosto.
0: Ma quale lavoro? Dove? Vogliamo dei dettagli, ragazzi, dettagli, raccontateci.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno Monica, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno.
3: Siamo Adriano e Katia.
0: Ciao ragazzi.
4: Ciao ragazze.
3: E volevamo ascoltare Un'estate al mare.
4: Voglia dire mare.
3: Fare il bagno al largo.
4: Per vedere da lontano gli ombrelloni.
0: Oni, oni.
3: Un'estate al mare.
4: Stiamo andando al mare, ragazze.
0: Bravi.
3: Ciao.
0: Vi invidiamo molto.

0: state al mare, beati voi che ve ne andate al mare oggi, che è il posto migliore dove stare.
1: Raccontateci anche come e dove avete conosciuto il vostro lui o la vostra lei.
2: Bella e buonella, tutta da cantare.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MedioWorld.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
6: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
7: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
6: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
7: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli €499.
8: Tutto è possibile.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001. Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
15: Shape of Things Car!
16: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero alla fila, ma giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Sarà quello, chissà, ragazzi. Dual Gang con Sarà la Primavera, ma prima ancora
1: Marina Rey con Primavera e
0: Scar e Manfri con Maledetta Primavera in quella versione lì, ragazzi. Grazie al nostro Antonello Cerri per questa splendida pillola di Italiamo, come sempre.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando di coppie, di gente che si è conosciuta sul set cinematografico, che stanno insieme da tanti anni, e quindi vi stiamo chiedendo dove avete conosciuto il vostro lui, la vostra lei, e stanno arrivando delle storie davvero molto interessanti. Partiamo da loro.
3: Grazie Monica, grazie Elisa.
0: Ma prego ragazzi, prego.
4: Comunque noi ci siamo incontrati in viaggio al Lago di Costanza, alle cascate del Reno. Praticamente era la mia prima vacanza da single ed è successo.
0: Ma come?
4: Poi sono tornata non più da single. Ciao.
3: Ciao. Ciao.
0: Ma scusami, parte per la prima vacanza da single, non mi fa in tempo neanche a partire che mi torna fidanzata. Ma ragazzi,
1: sono fortune.
5: Salvati questo numero 393

0: Colors con J-Ax, come le onde su Radio Belle Monella, tutte da cantare. Elisa Nadai e Monica Morgan con voi. Si parla di dove, proprio in quale luogo, in quale circostanza, ma in quale luogo avete conosciuto il vostro lui o la vostra lei?
1: Dania scrive: ho conosciuto l'uomo della mia vita in un locale. Bello, alto, muscoloso. Poi si è spostato e dietro lui ho visto il mio attuale moroso, Fabio.
0: Ma come, Dania? Sarà contento il tuo fidanzato Fabio di questa descrizione?
1: Poverino, ma poverino.
0: Siete tremende, ragazze.
1: Buongiorno ragazze, allora io e mio marito ci siamo conosciuti in discoteca. Lui usciva, io entravo per compiacere una mia amica che era infatuata del suo amico. Lì li abbiamo trattenuti, una volta esistevano i lenti, li abbiamo portati in pista a ballare e da lì non ci siamo più lasciati. Ma che bello.
0: Vedi,
1: ma
0: come che quando dici: ma ho accompagnato la mia amica al provino, ma poi hanno preso me. Cioè sì, quelle botte di culo, capito? Che ogni tanto nella vita
1: bisogna vedere se l'altra è ancora tua amica.
0: Esatto. E poi loro si sono fidanzati, soprattutto gli altri due.
1: Ah no, non lo so.
0: Dici, Stefania.
2: 393 73 60

0: Vasco Rossi con Buoni o Cattivi. Allora, dove vi siete conosciuti? Con il vostro lui, con la vostra lei? Ci sono delle storie meravigliose. Tanti che sono conosciuti sul posto di lavoro, specialmente se ti occupi magari di cose a contatto con il pubblico, quindi al di là magari del collega, della collega, però sei lì in un negozio, entra il cliente, sei in un bar, arriva, no, la persona che passa magari a bere l'aperitivo, lavori in un ristorante, viene questa persona a mangiare e nascono storie d'amore, ragazzi.
1: Oggigiorno nascono molto anche sui social.
0: Eh beh, sì, perché lì vedi l'amico dell'amico dell'amico dell'amico che commenta la roba, oppure il livello però, secondo me, e che la consiglierei alle amiche singole, capito, di pensare anche a questa strada, se tu hai la passione di una roba e sei appassionato, dico delle cose a caso, tipo di barche a vela, no? Ci sono sui social dei gruppi apposta, oppure segui delle pagine,
1: sì,
0: e là trovi gente che ha la tua stessa passione, quindi certo, mal che vada, perlomeno una roba sai che ce l'hai in comune, no?
1: Tra l'altro c'era un'app che mi pare riguardasse i musei o i concerti o cose simili che

0: spettacolo, ragazzi.
1: Siamo arrivati alla fine anche di quest'oretta. Noi ci risentiamo domani mattina.
0: Aspetta. Vai, dai, al volo, al volissimo. Dai.
1: Noi ci siamo conosciuti ad un corso di batteria. Io ero al secondo anno e avevo lezione prima di lui. Ogni settimana arrivava sempre prima durante la mia lezione per vedermi. E da lì ha attaccato bottone. Certo, poi è uscito che avevamo un'amica in comune e adesso siamo sposati. Siamo insieme da 17 anni e mezzo.
0: Pensa un po', erano bambini quando si sono incontrati. Vuoi mettere anche quello?
1: Beh, ci fidiamo? Detto, sì, ci possiamo fidare, ci fidiamo? Ma penso che sia Galeotto il teatro.
2: Ciao ragazzi, mia moglie ed io ci siamo conosciuti nell'ambito parrocchiale, però ci si frequentava così a livello di attività parrocchiali. E poi quando abbiamo iniziato attorno ai 25 anni a fare teatro assieme con i bambini, facciamo una scenografia, facciamo una prova, cerchiamo una musica, proviamo questo, proviamo l'altro
0: sì,
2: e
0: sì,
2: ci siamo messi insieme. E siamo insieme da 26 anni e mezzo.
1: Però,
2: il prossimo anno festeggeremo i 25 di matrimonio. E se tutto va bene diventeremo anche nonni, dai, prima
0: ma
2: o poi.
0: Dai, perché no? Che meraviglia, sì, ragazzi, bene. Eli, a domani.
1: A domani.
0: Ciao.
3: Estate. Bella e buona la vita da cantare.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive. Oltre la carta casa.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti

0: e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Radio Bella e Monella.
3: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
4: le 10 e un minuto.
5: Il segnale orario è in collaborazione con
6: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
7: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Buongiorno, le ultime notizie. Ancora qualche giorno di caldo torrido in Veneto, ma da venerdì prossimo 7 agosto le temperature scenderanno. Le piogge in montagna delle ultime ore non sono state sufficienti ad abbassare le temperature.
9: Iniziate a Padova in via della ricerca scientifica in zona industriale i lavori di depavimentazione di un tratto di marciapiede. L'intervento rientra nell'ambito del progetto europeo CONE, promosso dal programma Interreg Central Europe 2021-27 per lo sviluppo di soluzioni innovative legate al cambiamento climatico nelle città, come stress da calore, perdita di biodiversità, alluvioni e gestione dell'acqua.
8: Ieri pomeriggio in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza un ventenne ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. Sarebbe stato colpito da un malore. Il giovane risiedeva in Trentino.
9: Nel veneziano il Consiglio Comunale di Vigonovo ha approvato l'assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri finanziari 2026-28, dando anche il via a un importante piano di investimenti che supera complessivamente 1,3 milioni tra gli interventi finanziati con il primo pacchetto di risorse, 180 mila euro destinati alla completa sostituzione del ponte ciclopedonale di via Isonzo e alla realizzazione della nuova scaletta sull'argine del Brente, località Baita.
8: Chiudiamo qui questo appuntamento flash, il prossimo tra un'ora circa. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: Merck & Cremont che saranno con noi giovedì sera in Piazza Aurora a Jesolo Lido, la notte è tutta da cantare che arriva come da tradizione con tanti grandi artisti, abbiamo detto Benge Fede, li abbiamo nominati tutti quanti prima, poi ancora Merck & Cremont per l'appunto, Shade, Dolce Nera, Blind Sonico, Petrescu, tutti quanti noi, la musica di Belle Monella, i gadget di Belle Monella, una grande festa, l'ingresso è gratuito, dalle 21 cominciamo, non mancate, mi raccomando, apriamo con un bellissimo DJ set, con i gadget, tanti giochi, tante novità, tante sorprese, poi dopo tutto il live che arriverà fino alla mezzanotte, insomma una grande festa che vi aspetta in Piazza Aurora a Jesolo Lido giovedì 6 di agosto dalle ore 21, mi raccomando segnatevelo. Ragazzi, tra poco si parla di vacanze, prima sentivamo degli amici direzione mare e parleremo anche di quello. Prima però, se volete, chiedeteci già la vostra canzone, quella che volete ascoltare stamattina, quella che magari avete voglia di dedicare a qualcuno, quella che da un po' non sentite. Insomma, vi va di sentire una canzone? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, ce lo mandate via WhatsApp o Telegram al 393-7366-170.
1: 393-7366-170 è il numero per il

0: molta allegria nel remix di Jack Sunny su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi, ragazzi. Parliamo di buona educazione in spiaggia. Da molte spiagge, da molte piscine ci ascoltano. E quindi ogni tanto è bene, così come Studio Aperto vi ricorda di bere molta acqua e di non uscire nelle ore più calde, anche per noi ricordarvi qual è il metodo, insomma, per comportarsi, la maniera più giusta per comportarsi quando ci si trova sotto l'ombrellone, che sia di spiaggia, che sia di piscina, insomma, ovunque voi siate. Un paio di cosette, ricordiamocele. Punto numero uno: non portate le casse Bluetooth, non usate viva voce a sproposito, che la gente di fianco a voi non gliene frega niente della vostra telefonata, meno che meno della musica che ascoltate. Ma ci sono delle meravigliose cuffiette che potete mettervi, così non rompete le balle a nessuno. Situazione numero uno. Situazione numero due: lo smart working sotto l'ombrellone, ragazzi, succede, no? Uno è in vacanza, ti chiamano i colleghi, eccetera eccetera. Anche lì evitiamo di monopolizzare tutta la spiaggia, la banda wifi dello stabilimento, stare ore con il computer seduti ai tavolini del bar non è una bella cosa, ragazzi. Non si fa. Se proprio dovete lavorare, tornate in stanza di albergo o nell'appartamento che avete affittato, se avete una casa, insomma, dove state, non state lì a dar fastidio a tutti. Dopodiché, attenzione a chi occupa quando ci sono i lettini liberi, gli ombrelloni liberi, molti lettini con gli asciugamani, e poi non ci va, no? Non è una bella abitudine, cioè non è bello che tu la mattina vada giù e metta giù 8 asciugamani per tenerti i lettini in piscina o in spiaggia e poi magari ti presenti giù alle 4 di pomeriggio. È una cosa che non si fa, ragazzi, è un atto incivile, quindi occhio, anche perché vi tirano su gli asciugamani e poi chissà che fine fanno, quindi non si fa. Numero 4, ricordatevi che gli spazi tra ombrelloni, tra lettini, tra sdraio vanno lasciati liberi, perché la gente ci deve passare, capito? Quindi anche quello, lasciate dello spazio libero intorno a voi, non monopolizzate tutta la spiaggia, mi raccomando.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: abbiamo detto, no? Niente casino, musica a tutto volume, niente computer che occupa il posto degli altri, niente buttare asciugamani sui lettini a tenere il posto se magari poi ti presenti il pomeriggio, niente occupare lo spazio dove la gente deve passare, insomma è facile. Se poi siete amanti dei social, non state a fotografare o fare video a tutti quanti, addirittura con droni e roba del genere, perché non è peraltro anche legale tante volte. Occhio anche alle sigarette, comprese quelle elettroniche e il fumo passivo, molte spiagge italiane sono plastic free e smoke free. Occhio anche se avete i bike, monopattini elettrici e quant'altro, non si va sul lungomare ovviamente con quelli. Attenzione anche a quella che è tutta la parte dei rifiuti e quant'altro, che va sempre ovviamente divisa e messa negli appositi contenitori. Insomma, in linea di massima, se vi comportate con un minimo di rispetto per gli altri e per l'ambiente, siamo a posto. È abbastanza facile come concetto.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso
16: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato.

0: Gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: L'appuntamento con la nostra classifica, la nostra pillola degli anni. Siamo andati a ripescare oggi Luca Di Risio, Calma e Sangue Freddo, Club Dogo, Giano Palma con PES e Giovanotti con Ovita, rigorosamente tutte da cantare. Siamo arrivati al momento di giocare insieme, amici miei. Da oggi abbiamo un super premione che ci aspetta, c'è una discesa rafting con gli amici di Ivan Team. Quindi se volete provare l'ebbrezza di scendere sul fiume Brenta, su un magnifico gommone giallo firmato Ivan Team, e divertirvi e passare una giornata al fresco in fiume facendo un'attività veramente molto molto bella, potreste essere voi fortunati vincitori di questa discesa che vi aspetta. Quindi pronti a giocare con noi e pronti a vincere questo appuntamento meraviglioso, ragazzi. Andrei direttamente con le tre notizie che potrebbero essere, vi ricordo, tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, dovere, dovete indovinare esattamente la sequenza corretta e il primo che arriva vince una discesa rafting con Ivan Team. Notizia numero 1: l'attore Billy Bob Thornton soffre di una particolarissima fobia clinica. La cromofobia è l'avversione totale per i mobili antichi, in particolare quelli francesi risalenti all'Ottocento. Sarà vero o sarà falso? Notizia numero 2: Barack Obama è un grandissimo appassionato e collezionista di fumetti. In modo particolare ama le storie di Spider-Man e Conan il Barbaro, al punto che quando è arrivato lui alla Casa Bianca è uscito un numero speciale di Spider-Man. Notizia numero 3: Dylan e Cole Sprouse, i celebri gemelli Zack e Cody di Disney Channel, non sono nati negli Stati Uniti ma all'interno di una clinica in Italia, in pieno territorio toscano per essere precisi. Sarà vero o sarà falso?
0: 393 73 60

0: credo.
1: Ma che spettacolo, ragazzi, tutto da cantare. Allora oggi grande battaglia per indovinare qual è la sequenza corretta dei veri o falsi di oggi. Anche oggi ve l'abbiamo messa giù abbastanza complicata, ragazzi, ma d'altronde, insomma, quando ci sono dei super premioni in palio non possiamo proprio, capito, regalare via al volo così le cose senza un attimo farvele sudare un pochettino. La cosa è giusta e corretta, capito? Oggi in palio abbiamo una discesa rafting con gli amici di Ivan Team. Tutte le informazioni le trovate sul sito ivanteam.com. Se volete provare questa esperienza incredibile non dovete far altro che andare lì e vedere, insomma, tutte le alternative. Dai 3 anni in su si può andare sul Brenta a fare rafting con Ivan Team. Ma andiamo a vedere quali sono le risposte corrette di oggi e vediamo anche chi ha vinto tra pochissimo. Allora, numero 1, Billy Bob Thornton ha paura veramente dei mobili antichi, in particolare di quelli francesi in stile Luigi XIV o risalenti all'800. Ha detto che se ritrova in una stanza gli vengono attacchi di panico e nausea, al punto che i registi dei suoi film devono ispezionare e modificare preventivamente le scenografie dei set per evitare la presenza di antiquariato. Quindi la prima era vera. Vero anche che Barack Obama è grande fan dei fumetti e quando si è insediato alla Casa Bianca è uscito The Amazing Spider-Man 583, in cui il supereroe incontra ufficialmente il neo presidente all'interno dello studio ovale, trasformando questo fumetto in un pezzo da collezione introvabile. Quindi vera anche la seconda. Vera anche la terza, perché Dylan e Cole Sprouse, che conosciamo come Zack e Cody di Disney Channel, sono nati ad Arezzo perché i genitori si trovavano qui, lavoravano come insegnanti di lingua inglese in una scuola privata di lingue, appunto, della provincia di Arezzo. Nacquero qui, poi si sono trasferiti in America e poi sono diventati famosi, insomma, come li conosciamo. Ha vinto la nostra ascoltatrice che ci sta mandando i dati e tra poco vi diciamo di chi si tratta.
2: Radio Bella e Monella.

0: Tommasini con Io Canto. Allora, complimenti alla nostra vincitrice di oggi, bravissima lei che è arrivata con il vero, vero, vero. Si chiama Elisa e arriva dalla provincia di Pordenone, lei che ha vinto e dice grazie mille, così festeggio l'acquisto della mia prima casa. Beh, bello, direi che è un bel modo di festeggiare una bellissima discesa rafting, ragazzi, ci sta proprio a bomba. Allora amici, appuntamenti live con noi di Bella e Monella, mi raccomando segnatevi, giovedì 6 di agosto saremo in piazza Aurora a Jesolo Lido con La Notte Tutta da Cantare, abbiamo detto Benji e Fede, Merkin Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico, Petrescu, molti molti altri grandi amici sul nostro palco, tutti noi di Bella e Monella, tanta musica, tanti gadget, non potete mancare.
1: Radio Bella e Monella.

0: Brescia con Dadio a chiudere questa mattinata del martedì 4 di agosto insieme. Piccola pausa, poi arriva la Madame perché sarà ora di Sorelle d'Italia.
1: Bella e monella,
2: estate
1: tutta da cantare.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo

0: 0423 73 66 12.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
2: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Ora, le 11:02.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, bentrovati, ecco le ultime notizie. Sono state completate le opere civili, l'armamento ferroviario e l'attrezzaggio tecnologico del primo lotto della linea ad alta velocità Verona-Padova tra Verona e il bivio Vicenza, lo annuncia il Ministero delle Infrastrutture, sottolineando che il traguardo previsto dal PNRR è stato raggiunto entro il 30 giugno scorso.
4: La Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti si trasferirà a Palazzo d'Aborso, storico edificio del XVII secolo affacciato su Piazza San Francesco a Treviso. Il trasloco è previsto a partire dal prossimo gennaio. L'accordo formale tra il Comune di Treviso e la Camera di Commercio che disciplinerà le modalità di utilizzo dell'immobile sarà sottoscritto nelle prossime settimane.
3: E ora a Venezia per parlare dell'incendio che si è sviluppato nel condominio Ater nella frazione di Favaro Veneto, incendio che sarebbe stato innescato da una bombola di ossigeno. Per questo un uomo di 58 anni è ancora ricoverato ed è in lieve miglioramento. 4 sono state le famiglie evacuate. Tra una settimana verranno accolte nei nuovi alloggi. Il complesso interessato dall'incendio è stato costruito negli anni 70.
4: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutti.

0: Stelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Eccoci qua, ragazzi, pronti. Buongiorno. Oggi siamo vestite tutte e due come il mare della Sardegna.
2: Anche la principessa Elisa, anche visto Elisa, che ha una nuance sul celeste.
1: Siamo tutte in azzurro oggi.
2: Che bello. Allora, attenzione, buongiorno disagiati e disagiate. Siamo qui, oggi celebriamo un personaggio che è entrato nelle nostre case ormai da tanti anni. Parliamo di Gerry Scotti.
1: Zio Gerry!
2: Che il 7 agosto prossimo spegne 70 candeline.
1: Complimentoni!
2: E pensa, c'è questa frase che lo identifica. Quando vedo la tua faccia in TV mi sento a casa. Questa frase, amici, gliela disse Silvio Berlusconi anni e anni fa. Lui era grande amico di Silvio e adesso di Pier Silvio. 70 anni di carriera di televisione, quiz e tanta simpatia.
1: Un professionista, insomma, che abbiamo visto da moltissimi anni, capito? Un personaggio che abbiamo amato tantissimo, uno dei conduttori più amati del paese. L'abbiamo visto condurre, in Passaparola, ti ricordi, ha lanciato la Ilari Blasi.
2: Ah sì?
1: Capito? Lo show dei record, caduta libera, chi vuole essere milionario, la ruota della fortuna, tante robe, guarda.
2: Non è il momento che si tolga dai coglioni.
1: Lui è record di ascolti,
2: vi
1: batte anche le ciabatte di De Martino.
2: Porca,
1: capito?
2: Questa la dice lunga di come il paese è invecchiato e non risorgerà.
1: Lo zio Gerry.
2: Siamo destinati all'estinzione, per fortuna. Allora, la domanda di oggi, amici, dai, giocate insieme alle sorelle. Quale conduttore sarebbe perfetto per presentare la vostra festa di compleanno?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Bario.
1: Bario sì.
2: Ale.
1: Ale. Stavo pensando che un mio amico mi ha detto che Gerry Scotti è talmente culo e camicia con la famiglia Berlusconi che poi l'ha lanciato.
2: Certo. E gliel'ha presentata lui da Silvio.
1: Esatto.
2: Silvio.
1: Che è l'unico che è stato autorizzato da Silvio, poi da Per Silvio, a usare l'aereo privato, il jet privato della famiglia. È uno dei pochi autorizzati a spostarsi con questo mezzo, insomma, è destinato solo ai
2: importanti.
1: Familiari. Sono robe importanti, no? Come se il nostro editore
2: ti dicesse
1: prendi pure l'elicottero,
2: il Raptor, venisse qua Roberto.
1: Cos'è il Raptor?
2: Il velociraptor. Venisse qua il nostro Roberto e gli dicesse: Paola, se hai bisogno della macchina prendi il Raptor, che tu non sai neanche come
1: non
2: si sale,
1: non so neanche guidare la mia, tra poco
2: che cos'è il Raptor,
1: che cazzo è il Raptor,
2: è un coso grosso, enorme, gigantesco.
1: A me mi sembra una cafonata, posso dirlo bene. Allora vi stiamo chiedendo, ce ne sono tantissimi presentatori e presentatrici, scegliete quello che vi è più simpatico, che vorreste alla vostra festa di compleanno, ma diteci anche perché, altrimenti non c'è gusto, raga.
2: Raccontateci.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: miseria.
1: Italiani, sì. Fa 70 anni tra mamma pochi mia. Giorni Jerry Scott in Nazionale, sì. Noi vogliamo da voi sapere quale presentatore vorreste per il vostro compleanno.
2: Ma anche una presentatrice, sì, anche voglio donna, dire, certo. Perché adesso gli attori fanno i presentatori, i comici fanno i presentatori,
0: i cantanti fanno i presentatori.
2: C'è cazzo, ma
1: fate il vostro lavoro.
0: Ne sono d'accordo. Cioè,
2: ma la Giorgia perché deve presentare?
1: Guarda, sono anni che me lo chiedo. Poi è anche brava, per carità, se l'è cavata.
2: Mi sta sul culo sta roba.
1: C'è gente come noi due che nella vita, esatto, facciamo le presentazioni.
2: Ma perché Noemi deve presentare?
1: Perché
2: non lo so, Noemi, che poi mi cade dal palco.
1: È meglio se canta lei.
2: Noemi, cioè. Allora, sentiamo. Igor dalla provincia di Venezia ti ha detto che lui vorrebbe Fiorello ed è il pensiero un po' di tutti. Perché Fiorello, Igor?
3: Perché quello è un animale da palcoscenico.
2: Sì, sa fare tutto.
3: Da
1: fa casino con tutti.
3: Viaggi, sì, turistici, ha fatto la gavetta, si è fatto da solo un
1: anche
3: po'
1: noi.
3: Una volta e poi è arrivato, diciamo, all'apice.
2: Sì.
3: E secondo me non si è uniformato completamente al sistema, tanto che appunto fa programmi particolari,
2: sì,
3: particolari, eccetera, eccetera. E quindi secondo me è un personaggio molto simpatico, improvvisatore.
2: E sa fare un po' tutto.
3: Improvvisa e
1: ok, grazie per quello.
3: Succedere di tutto.
2: Grazie, Igor.
1: Tra poco vi diciamo insomma chi vorremmo al nostro.
2: Bravo.
4: Vuoi dire che le sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Sentiamo Fabio da Venezia, qual è il suo presentatore per un'ipotetica festa di compleanno?
1: Buongiorno sorelle.
0: Ciao.
1: È sempre un piacere sentirvi.
0: Anche per noi.
1: Riguardo la vostra domanda, mi piacerebbe molto che la presentasse il Mago Forrest.
0: Ah,
1: che ho anche conosciuto qua.
0: Il Mago Forrest,
2: è bravo
0: anche Barbara dalla provincia di Venezia. Chi vorresti?
3: Per me il Mago Forrest.
2: Anche lei.
3: Ciao da Barbara.
0: Ciao. Perché
2: Forrest è un fenomeno, ragazzi.
3: Mi spiego meglio, mi fa da ridere il modo in cui parla, proprio il suo intercalare.
0: È solo
3: anche se dice cose semplicissime.
0: Esatto.
3: E dopo in più ci metti in mezzo casomai uno spettacolo da mago che ci sta.
0: Si è allargata da non farla fuori dal vaso.
4: Belle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
8: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Tutto è possibile.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
13: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
14: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
13: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-650.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
17: Antonello Cerri suona I Ritagliamo.

0: La pillola di Tagliamo con Cicciobello Superstar, che ha scelto per noi D'Argent Amico, dove si balla Fedez e J-Ax con Vorrei ma non posso, Gianluca Vacchi versus Mina, parole Wagyu.
1: E sono un po' così, sono frastornata.
0: Sei sciocco basita.
2: Esatto. La musica italiana tutta da ballare.
0: Dovremmo dire anche noi due chi vorremmo come presentatore al nostro compleanno. Allora io prendo Stefano De Martino.
1: Però vorrei
0: anche la Milly Carlucci. Facciamo così.
1: Ah, bello.
0: La Milly Carlucci mi conduce la serata, elegantissima, meravigliosa, sempre perfetta. Sì. Per il taglio della torta lo farei con Stefano De Martino.
1: Ah, ok.
0: Mi piace come idea?
1: Sì, mi piace. Io vorrei per tutta la serata cazzeggiare con Bisio, che un po'
0: bello,
1: mi presenta, un po' mi prende per il culo, po' mi fa da spalla, perché lui è bravo a fare ste robe
0: Claudiano,
1: qua, esatto,
0: che è molto bello.
1: Quelle robe lì. Ma sentiamo, visto che stiamo festeggiando Gerry Scotti, che il 7 agosto spegne 70 candeline, abbiamo detto è uno dell'entourage della famiglia Berlusconi, è un rapporto particolare, molto
0: per
1: intenso,
0: loro da tanti anni,
1: esatto. C'è un commento di Silvia da Treviso che se lo immagina ai tempi di Arcore, no?
0: Sentiamo.
1: Silvia.
3: Già mi immagino il buon vecchio Gerry con pace nell'anima sua di Berlusconi, in quella piccola dimora modesta che era Arcore,
1: piccola,
3: così, i quattro amici come al bar a parlare della vita, la filosofia, cose profonde,
1: la
3: tra un karaoke e l'altro, un vino e l'altro, così a sorseggiare un vino modesto.
1: Ti immagini giusto, con tanta ciccia baffetta, diciamolo,
0: chi non lo farebbe?
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: tuo prossimo compleanno.
1: Dica pure.
0: Che fai 35 anni l'anno prossimo.
1: Io vorrei Enrico Ruggeri, che è anche bravo a fare le trasmissioni, le robe, no? Così? No?
0: Cioè, dai, proprio, Enrico Ruggeri è un grande artista, però non è sempre di buon umore.
1: È come spararsi sui maroni, insomma, mi spezza il ritmo della festa. Allora, leggiamo i WhatsApp. Chi vorreste tra i presentatori?
0: Salutiamo Enrico Ruggeri.
1: Vabbè, cosa
0: ha
1: detto? Cioè, a uno può piacere o non piacere, certo. Ma c'è Pairata. Allora, chi vorreste come presentatore o presentatrice alla vostra festa di compleanno? Nicoletta da Mestre dice: sì? Io vorrei Geppi Cucciari. Ha questa ironia tagliente che mi fa impazzire, visto che ogni anno che passa mi viene un po' di tristezza. Lei sarebbe perfetta con le sue battute fulminanti. Lei
0: sì,
1: sempre svicola, no? Sì, da queste
0: sì,
1: robe qua.
0: Questo modo di vedere le
1: allora,
0: cose.
1: Allora, Giada da Treviso: se devo sognare in grande alla mia festa di compleanno, vorrei Stefano De Martino.
0: Vedi?
1: Eccola un'altra malata di Pippo.
0: Ma vabbè, scusate,
1: MDP, malata di Pippo.
0: Ma non è malata di Pippo.
1: È malata di Pippo.
0: Se tu adesso pensi a un bel presentatore italiano, chi
1: di
0: ti
1: belli,
0: viene in mente?
1: Di belli.
0: Lui e basta.
1: Ma non c'è solo lui bello. Chi c'è?
0: Chi
1: di
0: c'è
1: bello?
0: Di bello? Dimmi.
1: Devo un attimo pensare.
0: Pensaci un attimo.
1: Stefano,
0: pensaci.
1: Chi è? No, aspetta.
0: Sembra lui.
1: Gabriele Accorsi.
0: Gabri Ponte.
1: Gabriele Accorsi.
0: Chi è Gabriele Accorsi?
1: Gabriele Accorsi.
0: Gabriele Accorsi.
1: Corsi
0: Stefano,
1: insomma, che fa lo speaker, presentatore.
0: Ma non è bello,
1: ha commentato
0: Corsi
1: anche l'Eurovision.
0: Ma non è bello.
1: Come non è bello?
0: De Martino è bello.
1: A me piace.
0: Vabbè,
2: questo
0: mi piace tutto.

0: Shade che sarà con noi giovedì sera in Piazza Aurora, io sono Lido per l'appuntamento con la notte tutta da cantare, vi aspettiamo in tantissimi. Allora per chiudere
1: ciliegina sulla torta che dà un senso alle cagate che vi spariamo ogni giorno a quest'ora per 60 minuti, una nostra amatissima, perché quando dice queste cose è amatissima, ascoltatrice.
2: Donne meravigliose.
1: Grazie.
2: Io sono Silvia da Cassola.
1: Ciao Silvia.
2: E chiamerei voi due per presentare un compleanno.
1: Brava.
2: Specialmente il mio.
1: Quanti sono?
2: Rideremo da morire con le vostre battute.
1: Quanti anni sono, Silvia?
2: Chiacchiere.
1: Vabbè, non
2: sarebbe fantastico.
1: Non lo vuole dire. Va bene, senti, ti facciamo un prezzo buono, un forfè, naturalmente all black, tutto in nero.
0: Per amici.
1: E pagamento entro 24 ore con contante.
0: Ricordatevi che facciamo battesimi, comunioni, cresime, inaugurazione dei negozi, feste di divorzio e anche qualche matrimonio, qualche funerale.
1: Io vorrei fare soprattutto le feste di divorzio.
0: Chiamateci.
1: O le feste di quando lui fa ghosting, che ti
0: che lui sparisce.
1: Che sparisce all'improvviso perché sono diventata cintura nera.
0: E noi facciamo una festa.
1: Esatto, e so
0: stromatizzare. Siamo pronte.
1: Siamo pronte. Ciao.
3: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0.

0: 3 4 2 3 7 3 6 7.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
2: La cassa.
3: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
0: Radio Bella e Monella.
5: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
6: Ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
7: Mezzogiorno da 3 minuti.
8: Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
10: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Una buona giornata da Mattia Venini. A Milano l'ultimo saluto al leggendario Franco Baresi. Migliaia di persone alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali dell'eterno capitano del Milan e bandiera di tutto il calcio italiano. Presente anche la Curva Sud, oltre a tanti giocatori che hanno calcato il campo con lui, da Maldini a Van Basten. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita stamattina tra le province toscane di Lucca, Pisa e Massa Carrara, l'epicentro nel parco di San Rossore. Molte persone sono scese in strada, sono in corso alcune evacuazioni a scopo precauzionale. Per ora non ci sono segnalazioni di danni. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
13: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Bella e Monella.

0: bis, Salmo con la pesce, cattive abitudini. Noi ne abbiamo veramente di buone, lo sai perché?
1: Perché? Perché?
0: Perché inizia la pausa pranzo, pacerotta e scrocchiarella!
2: Dalle 12 alle 15, su Bella e Monella, la pausa pranzo è pacerotta e scrocchiarella!
3: Pacerotta e scrocchiarella!
0: Amici, buongiorno, buongiorno, buongiorno. È martedì 4 di agosto, inizia la pausa pranzo, pacciarotta e scrocchiarella con Dami e la Dallan.
1: Il primo martedì di agosto.
0: Sì.
1: Chi l'avrebbe mai detto?
0: Come stai?
1: Bene, bene, tutto a posto.
0: Tutto
1: da queste parti, i nostri ascoltatori come stanno? Speriamo bene.
0: Vogliamo dirlo?
1: Cosa?
0: Dove hai lasciato gli occhiali?
1: Ho lasciato gli occhiali a casa, quindi ci vedo un po' discretamente male. Ma ci sono.
0: Beh, certo, per fortuna ti serve la voce. Per gli occhi ci penso io.
1: Esatto,
0: oggi. Va bene. 393-7366-170 era il numero per interagire sempre con noi di Radio Bella e Monella. Nella prima mezz'ora c'è la canzone che fa.
1: Sì, potete cantare la vostra canzone italiana preferita, lo sapete, al 393-7366-170.
0: Poi giocheremo perché regaleremo qualcosina di bello. Adesso prendiamo il foglio, andiamo a vedere di questa bella giornata. Damiano e Leonora regaliamo Tony Pitoni, Blu Vertigo e Sara Fine.
1: Sempre un biglietto, eh?
0: Eh sì, un biglietto per il 27 di agosto. Ora c'è Vasco Rossi con Bollicine su Bella e Monella.

0: Suarez, qualcosa di grande. Lo facciamo adesso al 393-7366-170.
1: Abbiamo detto, potete mandare le vostre richieste musicali, canzone italiana di un artista che non sia passato nelle vicinanze, al 393-7366-170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti.

0: Tito Baby con Los Angeles qui su Bella e Monella. L'abbiamo detto, è tempo vostro, è tempo di cantare la canzone che fa.
1: Sentiamo un po' chi è stato scelto oggi
2: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
3: Ciao ragazzi, ciao Bella e Monelli, che caldo, mamma mia, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. Hai un momento, Dio, non perché sono qua, insomma ci sarei anch'io, mandaci un po' di fresco, Dio.

0: storico di Ligabue 1995. Hai un momento Dio? Chiedeva l'ascoltatore. Hai un momento per mandarci un po' di fresco?
1: È stata questa la richiesta per la canzone che fa, che termina, la fa terminare la nostra prima mezz'ora insieme, ma lo sappiamo, lo sapete, nella prossima si gioca al gioco della parola misteriosa.
0: Al 393-7366-170 dovrete indovinare appunto la parola misteriosa, perché oggi regaliamo un biglietto per andarvi a vedere Tony Pitoni, i Blu Vertigo e anche Sarafine il 27 di agosto, va bene? Bella e monella, tutta da
2: cantare. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris e ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. La
9: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola degli anni firmata Matteo Monti. Abbiamo ascoltato Baby K, Alvaro Soler, Non dire una parola, Eros Ramazzotti, Un'emozione per sempre.
2: C'era anche Francesco De Gregori all'inizio con Titanic. La pillola è di Matteo Monti.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Allora, come vi abbiamo già anticipato, oggi abbiamo in palio un biglietto per il concerto di Tony Pitoni, Blu Vertigo e Sarafine in un posto molto molto bello che si trova all'Ama Music Festival, quindi siamo nella zona del Vicentino a Romano De Zelino. Si terrà il 27 di agosto e per portarvi a casa appunto questo biglietto dovete indovinare la parola misteriosa di oggi.
2: Sapete bene come funziona, per chi non lo sa andremo a dirvi 5 parole, voi avete il compito di individuare la sesta parola, quindi una parola esterna alle cinque che vi stiamo per dire, che vada di comune accordo con le cinque che vi stiamo per nominare. Quindi aprite bene le orecchie, segnatevi le parole di oggi che sono libero, privato, grande, pubblico e vicino.
1: Ve le ripeto, ve le ripeto: libero, privato, grande, pubblico e vicino. Qual è la parola misteriosa di oggi?
0: 393 73 66 170

0: Benji e Fede Sciari con Sale qui su Bella e Monella. Stiamo regalando un biglietto per Tony Pitoni, Blu Vertigo e Sarafine il 27 di agosto. Quindi lo ripetiamo sempre, giocate se siete interessati al biglietto. Siamo all'Ama Music Festival.
1: Le parole di oggi sono libero, privato, grande, pubblico e vicino. Dovevate indovinare la sesta parola che si collega bene a queste cinque. Leggiamo e sentiamo un po' di risposte.
0: C'è chi ci prova con aereo, no, ma non è questa. Stefano prova con spazio, non è spazio la parola di oggi. Poi chi c'è?
1: La parola di oggi è parco. Michele da Vedelago. No, mi dispiace. Accesso neanche. Sentiamo.
2: Ciao, Selin da Pordenone.
1: Ciao Selin.
2: Potrebbe essere posto. Ciao.
1: Non è posto.
0: Non è posto. È posto è una parola utilizzata da tanti quest'oggi. C'è Luca che dice giardino.
1: No.
0: Non è giardino. Pronto.
3: Ciao, Radio Bella e Monella.
1: Ciao.
3: La parola è spazio?
0: No, no,
1: spazio?
0: Non è spazio.
1: No, no, no, no.
0: Potrebbe essere. Aspetta che non ci vedo. Anche lei dice spazio. Luca da Vicenza.
1: Anche lui dice spazio. No, ragazzi, bocciato. Sentiamo.
3: Ciao, la parola di oggi potrebbe essere posto.
1: No, no, no, no, raga.
0: Ha detto tosto o posto?
1: Posto, anche ho capito tosto, però
0: sì.
1: Magari per la pausa pranzo ha pensato al toast. Libero, privato, grande, pubblico e vicino.
0: Qual è la parola misteriosa di oggi?
4: Radio Bella e Monella.

0: Gabi Silvestri Gazzè 2014. L'amore non esiste, esistiamo solo io e te, cantavano. Esistiamo anche noi, io e Dami, che vi facciamo vincere i biglietti per andare ai concerti. Oggi solamente uno per Tony Pitoni, Blu Vertigo, e sarà fine del 27 di agosto.
1: Dovevate indovinare la parola misteriosa di oggi. Abbiamo detto libero, privato, grande, pubblico e vicino. Tanta gente ha sbagliato, anche tanta gente però è riuscita ad indovinare. Sentiamo ancora qualche risposta sbagliata.
0: Vai.
1: Pronto?
2: Ciao. La parola potrebbe essere bagno. Romina da Padova.
0: Ciao Romina.
1: Grazie per aver giocato, no. Ma non è questa la parola di oggi. Ci provano con diritto. Saluti da Dennis.
0: Ciao Dennis, non ciao. È neanche diritto. Abbiamo qualcun altro che dice teatro. Poi Antonella, ciao, potrebbe essere passaggio.
1: No, non è neanche passaggio. Lei dice amore. E questa è la parola di oggi.
0: No, non è neanche questa, ragazzi. Vi potete impegnare un po' di più, dai.
1: Dobbiamo fare un po' di complimentoni. Devo fare i complimenti Antoni a lei che non si firma, però andiamo a sbirciare all'interno.
0: Sì, sì, si è firmata, guarda, chiudi con la X.
1: Aspetta che oggi sono un po'...
0: Chiara da Verona,
1: sei stata brava, bravissima. Una certa Annina, che è stata anche lei brava, bravissima, però lo sapete, vince sempre solo il più veloce. Devo fare i complimenti ad Enrico.
0: Bravo Enrico, anche bravi, bravi.
1: Però la più veloce è quella che quest'oggi si porta a casa questo bellissimo biglietto per una triplettina di artisti.
0: Sì,
1: Tony Pitoni, Blu Vertigo e Sara Fine è Paola.
3: Parola è parcheggio.
0: Bravissima.
1: Un parcheggio libero, sì. Un parcheggio privato, sì. Un grande parcheggio, uh-huh. Un parcheggio può essere ovviamente pubblico e un parcheggio vicino.
0: Bravissima Paola. Beh, vai a farti un bel concertino in un posto molto bello, mettiti scarpe comode che sei in mezzo ad un campo, eh?
4: Radio Bella e Monella.

0: Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Stella. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 15 in punto.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Creano spazi, ridisegnano l'architettura, completano le aree commerciali. Sono determinanti per gli eventi all'aperto e il loro impiego riguarda anche il settore della mobilità. Sono le coperture. Federica Sartor è l'amministratrice delegata di Marcolin Covering, realtà che da Pordenone propone una vasta gamma di soluzioni.
4: La nostra azienda nasce nel 1968 e si specializza nella lavorazione dei tessuti tecnici in PVC, con i quali noi realizziamo una gamma di prodotti molto diversificata, dai teli per i veicoli industriali, alle tende da sole, alle coperture esterne per i locali pubblici, fino anche a coperture di grandi dimensioni per l'industria, la logistica e lo sport. Nel tempo poi la nostra azienda, oltre alla lavorazione del PVC, ha aggiunto anche la produzione della componentistica meccanica. Oggi abbiamo concentrato la nostra offerta su tre aree di business. La prima è quella dei teli impermeabili, poi c'è quella del noleggio e vendita di tende, coperture modulari, gazebo e accessori, ed infine il settore delle coperture per i veicoli industriali.
3: Quali sono le soluzioni che proponete?
4: Abbiamo voluto focalizzare la nostra produzione su tre macro settori. I teli impermeabili sono i più disparati perché sono teli su misura e prodotti di fatto sulla base di una specifica esigenza del cliente. Poi c'è il noleggio e vendita di tende, coperture modulari, gazebo e accessori, che possono servire a feste, eventi, cerimonie, ma anche nel settore industriale per la logistica, il magazzino e la creazione di svariate aree temporanee. L'ultimo settore è quello delle coperture per i veicoli industriali ed in particolare le coperture per i camion ribaltabili e le casse scarrabili. Sono coperture elettriche o manuali che vengono vendute in tutto il mercato europeo.
3: Grazie a Federica Sartor, amministratrice delegata di Marcolin Covering.
4: Grazie a voi.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Bella Monella apre ufficialmente. Una volta si diceva queste due, ma adesso sono queste tre ore con Andrea e Alvise.
1: Quante emozioni, 15-18 sempre insieme. Non chiediamo minimamente quanto faccia, no, però signori, è arrivato il suo momento, la sigla.

0: signori, 15-18, 3 ore insieme, Andrea e Alviso, Alviso e Andrea, saremo con voi qui su Radio Bella e Monella al completo, cioè non ci lasciamo mai, signori, non siamo mai da soli in questo mese.
1: Ah, ok, noi due intendi.
0: Noi due, 15-18, non ci lasciamo per tutto il mese. Poi Alviso ha deciso di andare in vacanza, quindi va già, vi avverto, insomma, che dopo ci sarà una situazione diversa.
1: Credo che non gliene freghi niente a nessuno, ma proprio a nessuno, e quindi va benissimo.
0: Mi hanno fermato per la strada e ho detto: ma Alviso, quando vai in vacanza? Ma saranno fatti suoi, scusatemi.
1: Sì, vabbè.
0: Eppure gliel'ho detto, gli ho detto anche dove.
1: Ah, sì.
0: Dove trovarti, targa della macchina.
1: Quando? Esatto, certo.
0: Sì, sì. IBAN.
1: Sì, sì. Quello, ah, sì, se volete fare delle donazioni.
0: Se ti arriva qualche bonifico.
1: Ti dirò grazie. Ti manderò un pollice alto come fanno i padri.
0: Mandami un altro bonifico.
1: Detto questo, amici, partiamo immediatamente con il riequilibrarci con questo pomeriggio. 1991, Raf, un bel respiro profondo e mamma mia.

0: il pagante Villa Banks con Spingere su Radio Belle Monella. Allora amici, è arrivato il momento di raccontarvi quali erano le canzoni prime in classifica il 4 agosto di 3 anni.
1: Partiamo dall'ultima, ok? Che sarà sicuramente questa qua, ok?
0: Sì.
1: Terza classificata, sì, perché non è che è ultima, no? Andamento lento, Tullio De Piscopo.
0: Esatto, il 4 di agosto del 1998 Andamento lento era la prima canzone nelle classifiche italiane. 1988, assolutamente. 1997 troviamo il 4 di agosto, primo in classifica, Neck con Laura non c'è, perdonami, il sempre verde Neck.
1: Il se, bravo,
0: sennò
1: bravo.
0: Andrea si offende.
1: E avvicinandoci, 4 agosto 2012, Tizianone Ferro con L'amore è una cosa semplice.
0: Ecco, amici, a voi l'ardua sentenza al 393-7366-170. Volete che ritorniamo al 4 agosto 2012 con Tiziano Ferro? Al 4 agosto 1997 con Neck?
1: Oppure il 4 agosto del 1988 con Tullio De Piscopo?
2: Radio Bella e Monella.

0: Seinfeld 65 Heaven qui su Radio Bella e Monella. Signori, stavamo decidendo dove volare, dove andare ad ascoltare della buona musica e abbiamo tre possibili opzioni: 4 agosto 88 con Tullio De Piscopo Andamento Lento, 4 agosto 97 con il Sempreverde Neck Laura Non C'è, e il 4 agosto 2012 con Tiziano Neferro L'amore è una cosa semplice.
1: L'ardua sentenza stava a voi a così emetterla. Sappiate che non torneremo al 4 agosto del 2012 con Tiziano Ferro
0: e non torneremo nemmeno nel 1997, sempre 4 agosto, con Neck Laura Non C'è.
1: Preparatevi perché torniamo dritti dritti al 4 agosto 1988 con Tullio De Piscopo.
2: Radio Bella e Monella.

0: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade su Radio Bella Monella chiudono la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Abbiamo finito, ma fra poco torniamo, seconda mezz'ora e fra poco si gioca.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila là, laggiù.
3: Antonello Cerri suona
4: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: grazie mille, Antonello Cierri.
1: No, detto così sembra strano. Sì. Ci ha fatto ascoltare uno straordinario italiano, Giorgia Betalemme, Fit Big Mama e Euro Nettuno Bruno Bellissimo.
0: Grazie mille, Antonello. Adesso preparatevi perché su Belle Monella si gioca.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
3: Cruciverbami questo.
0: E ritorna il cruciverbami questo. Qui a fianco noi abbiamo un cruciverba cartaceo che pian pianino stiamo facendo tutti quanti insieme.
1: Un foglio bianco, cosa?
0: No, Andrea, quello è un cruciverba. Vedo che tu non sei molto avvezzo a fare queste cose, ma va benissimo così. Vabbè. Due definizioni vi verranno date. Voi al 393-7366-170 dovrete dirci le risposte corrette. Attenzione, che oggi cerchiamo due parole, una la prima che ha 10 lettere, la seconda invece che ne ha 8, ok? Molto semplice, andiamo dicendo le varie definizioni. In palio una maglietta, attenzione, la maglietta.
1: La maglietta in palio?
0: Certo.
1: Beh, quali sono le definizioni? Prego.
0: Il contrario di provvisorio.
1: Ok.
0: E la seconda definizione è ha valore solo se mantenuta. Ripetiamole, la prima per 10 lettere.
1: Il contrario di provvisorio.
0: E la seconda per 8 lettere.
1: Ha valore solo se mantenuta.
0: Quali sono le due parole che stiamo cercando?
2: Radio Bella e Monella.

0: giocato con voi al 393-7366-170 con il cruciverbo Mi Questo per regalarvi una maglietta. Quali erano le due definizioni di oggi?
1: Due parole, il contrario di provvisorio, 10 lettere, e a valore, solo se mantenuta, 8 lettere.
0: Ecco, è giusto ricordare, anche per il nostro amico notaio inesistente,
1: dov'è?
0: Che quando viene detta una definizione, poi la risposta deve essere corretta anche se maschile e femminile, singolare o plurale.
2: Mamma mia, avviso.
1: No, proprio così.
0: Non sono
1: così.
0: Cattivo.
1: Comunque, sentiamo un po' le vostre risposte, un po' a casaccio, vai.
3: Se non è parola, è promessa.
0: Però prima
3: definitivo è parola.
1: Non è parola, è promessa.
0: L'abbiamo già detto,
1: dice
0: però,
1: così, signora mia.
4: Le parole del cruciverba di oggi sono definitivo e promessa. Valentina da Vicenza.
0: Potrebbe essere Valentina.
1: E promessa. Brava Vale, potrebbe essere. Poi.
5: Bella momella.
1: Ciao.
5: Secondo me le due parole sono definitivo,
1: okay,
5: e promessa.
1: È molto gettonata questa.
0: Sono molto gettonate e saranno mica le parole che stiamo
6: allora,
0: cercando.
6: La prima parola è definitivo.
1: Vedi?
6: E la seconda parola.
1: No, parola.
6: Ciao, grazie.
1: No, però sai che viene mantenuta la propria parola, no? Però non è quello.
0: Però in questo caso non stiamo cercando parola.
1: Ciao, la prima è definitiva.
0: No,
1: ciao. E la seconda è deprezzare. Ciao, Eranda.
0: A valore solo se mantenuta.
1: Deprezzare.
0: Deprezzare.
1: Non mi torna.
0: No.
1: Quali erano le due parole?
0: Le due parole, naturalmente, stavamo parlando del contrario di provvisorio, quindi definitivo, e a valore solo se mantenuta, stavamo cercando la parola promessa. Facciamo le congratulazioni ad Alessandro da Belluno, che è stato il più veloce e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.

0: Piaga Businessman a chiudere questa nostra primissima ora insieme.
1: Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con i titoli di notizie casuali, a tra poco.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: 16 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, coda di un chilometro tra Aglio e Barberino del Mugello per un veicolo in avaria. Sulla 13 Bologna-Padova, coda di 5 chilometri tra Altedo e Ferrara Nord per un incidente. L'entrata consigliata verso Padova e Ferrara Nord, l'uscita consigliata provenendo da Bologna e Altedo. È tutto.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
7: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
6: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
7: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€. Tutto è
8: possibile. Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Bella e Monella, tutto.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo sento su Radio Bella Monella. È arrivato, amici, il momento di aprire la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due fino alle 18 qui con voi, ma apriamo i titoli di notizie casuali.
1: Esatto, quindi stiamo trainando la nostra ruota fino a qui, è il momento di girarla. Gira la ruota,
0: gira la papi.
2: Che è Enrico?
0: Enrico, sì, abbiamo,
2: salutiamolo, grande
0: Enrico Papi che l'ha girata, sì, per sì. Noi, grazie mille.
2: Che colpo per Enrico,
1: un po' meno, eh.
2: Oh, la numero 382.
0: Attenzione, Alessia Marcuzzi, virgola, weekend in montagna tra escursioni, virgola, amici, virgola, cagnolini e...
2: E
0: Francesca Fagnani, la vacanza sulle Dolomiti.
2: Vabbè, buon per loro, ci potevamo anche evitare un articolo su questo, però comunque...
0: ma sai, quei... E puntini puntini.
2: Ah, perché era proprio fatto così, cioè non eri tu che facevi la pausa.
0: No,
2: chi ci sarà mai?
0: I puntini Francesca puntini Fagnani. Sono quella pausa di intenzione che ti fa tenere il fiato agli ascoltatori.
2: Certo.
0: Adesso potete respirare,
2: Però perdonatemi, hanno fatto qualcosa di particolare in queste Dolomiti, in queste vacanze? No.
0: Andrea, se vuoi leggerti la notizia, ce lo chiedi e te la mandiamo. Noi possiamo solo dare il titolo.
2: Ma cosa stai dicendo? Sì. Per favore,
0: scriveteci.
2: Non lo mandiamo,
0: DM.
2: Ma non lo mandiamo. La, non è vero, non la mandiamo.
0: Scommettiamo,
2: ma non è vero.
0: Se siete interessati, ce lo chiedete e vi mandiamo il link. Radio.

0: Cesare Cremonini con Alaska Baby su Radio Bella e Monella. Continuano i nostri titoli di notizie casuali. Gentilmente andiamo a rigirare la ruota.
1: Vai Enrico.
0: Salutiamo Enrico Bertolino che è qui con noi.
1: Straordinario.
0: Eccolo. Quindi, qua. Attenzione.
1: Numero 9.
0: Attenzione amici, prima abbiamo parlato di Alessia Marcuzzi.
1: Certo.
0: Cambiamo totalmente discorso. Lamil Yamal, virgola.
1: Vabbè, insomma, cambiamo discorso.
0: Presentatrice e uno sportivo. Vabbè, sono cose diverse. Vabbè. Bufera sulla colazione da 200 euro con la fidanzata Ines García.
1: Sì.
0: Ok?
1: Certo.
0: Ci ha fatto passare una mattinata. Puntini, puntini, puntini. E tu dirai, ci sarà un secondo titolo di notizia?
1: No,
0: il titolo finiva così.
1: Così finiva.
0: Io 200 la notizia euro, sono andato a vederla perché è clamorosa e interessantissima, amici.
1: Sì, a voglia.
0: Quindi non posso raccontarla.
1: Ma come no? Racconta.
0: No, perché sennò verrei meno al titolo della nostra rubrica.
1: Però posso dire che 200 euro di colazione per Lamine Yamal e anche per Ines, che comunque non è che sia esattamente una arrivata da zero, ecco, in questo momento stanno bene entrambi.
0: Certo.
1: Credo che 200 euro di colazione è come se tu venissi a me dicendo hai speso addirittura 1,50 euro di cornetto. Mi sembra una cosa eccessiva.
0: Tuttavia, no? Il citato, quello tra le virgolette, non l'hanno detto loro due, lo hanno detto coloro che hanno dovuto fare la colazione per questi due ragazzi. Io ho visto dando troppe
1: adesso chiudiamo un attimo e mi racconti.
0: Basta, perché sennò il mio manager mi querela.
1: Racconta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Allora, su Belle Manelle abbiamo l'ultimo titolo e sento già la suspense che ci circonda, Andrea.
1: Esatto, Enrico, gira questa ruota, vai!
2: Oh, meraviglioso.
1: Grande,
2: meraviglioso.
0: Chicco. Attenzione, ce l'abbiamo. Abbiamo tutte persone forti.
1: Eccole qua.
0: E parliamo proprio di Enrico Brignano. Enrico Brignano.
1: Non era lui a girare, però.
0: La casa con vista a San Pietro.
1: Sì.
0: Cucina grigio e blu per le ricette di Flora Canto. Salotto in legno chiaro e terrazzo da sogno.
1: In che senso per le ricette di Flora Canto?
0: Questo io non approfondirei né il titolo né la notizia.
1: Ma che articolo è, scusa?
0: Oh, evidentemente in casa è lei a cucinare rispetto a lui, perché magari lui non è capace, lei invece magari oltre ad essere una brava comica è anche una brava cuoca in casa, quindi
1: vabbè, ma
0: probabilmente il colore grigio e blu l'ha scelto lei, non l'ha scelto Enrico Brignano.
1: Guarda, io mi sono trattenuto in queste prime tre notizie, tutte e tre ho trattenuto,
0: ho capito.
1: In questa qui non ce la faccio, cioè è proprio cattiva, deve uscire, ma masticati.
3: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente.
1: Bravo.
3: Chiedi scusa al pubblico.
1: Chiedi scusa.
0: Ma non chiedo scusa.
1: Chiedi scusa alle 16:23 non puoi dire parolacce.
0: Chiedo scusa per queste news.
1: Ma no, così. Ragazzi, sì. Noi le notizie sono passate prima.
0: Passano,
1: dopo.
0: Radio Bella.

0: 6 alla notte, tutto da cantare. Benji e Fede canteranno anche Dove e Quando. Questo non possiamo dirvelo.
1: Secondo me sì, comunque adesso li chiamo e facciamo che, lo canta.
0: Va bene, piccola pausa e torniamo insieme a voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella. Unisciti al nostro canale Telegram. Quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
15: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
18: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
19: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: degli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare Franco Battiato con Voglio Vederti Danzare,
2: Fedez con Bella Storia,
1: Edoardo Bennato con Sono Solo Canzone.
3: Grazie al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Amici, 16:40 minuti, siete su Radio Bella e Monella. Ciao a tutti quanti, con voi ciao. Andrea e Alvise fino alle ore 18. Come sempre arrivano le classifiche. È arrivata la classifica delle spiagge più gettonate, ovviamente parliamo delle spiagge italiane più gettonate ad oggi del 2026.
1: Ci sono tante, abbiamo 10 posizioni.
2: Okay. Sì. Alla numero 10 andiamo direttamente in Puglia, perché c'è uno slash tra due.
1: Uno slash?
2: Sì, c'è uno slash tra due spiagge, Porto Cesareo e Punta Prosciutto. Siamo in quelle della Puglia.
1: Famosi, sono famosissime. Forse Porto Cesareo ha più appeal internazionale, Punta Prosciutto però straordinario.
2: Sai che la Puglia ancora mi manca, quindi non posso assolutamente espormi.
1: Tra l'altro c'è il nostro Raui Borillo che ormai è lì.
2: Resident. Assolutamente. La nona posizione?
1: Centropea e Costa degli dei.
2: Quindi capito. Siamo in quel di Calabria.
1: Sì. Sì, assolutamente.
2: Una terra che ci dà un prodotto meraviglioso come la cipolla di Tropea.
1: E come l'anduia, io vorrei aggiungere.
2: Esattamente.
1: Ottava posizione, torniamo in Veneto, torniamo qui vicino, perché c'è Jesolo Lido.
2: Beh, effettivamente è tanto bazzicata la zona. Assolutamente.
1: Sì, quindi, insomma, anche quella sensazionale. Come spiaggia, comunque, è attrezzatissima.
2: Assolutamente.
1: Se non sbaglio, spessissimo è spiaggia azzurra, spiaggia blu. Cos'è? Vince la bandiera blu, azzurra, non mi ricordo il titolo. Che è molto, molto, molto importante.
2: Settima posizione, siamo in quel di Rimini, quindi la spiaggia della Riviera. Siamo in Emilia Romagna, mentre per quanto riguarda la sesta posizione troviamo una bella spiaggia della Sicilia.
1: San Vitolo Capo, bella bella bella.
2: O come direbbero lì, beggia beggia beggia.
1: Beggia beggia beggia, le Maldive della Sicilia. Capito?
2: Addirittura, sì, mamma mia, le Maldive della Sicilia. Radio Bella.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: con Berlino su Radio Bella Monella. Stiamo parlando della classifica delle 10 spiagge italiane più gettonate del 2026 ad oggi, perché ovviamente è andata via solo metà estate. Una volta arrivati a ottobre potremo fare anche il ricapitolo.
1: Addirittura a ottobre vuoi arrivare?
0: Perdonami, con questo caldo anche a novembre. Grazie che mi hai corretto, collega.
1: Andiamo avanti, quinta posizione, ci spostiamo in Sardegna, spiaggia di Tuerredda. Ok, o Teulada.
0: Ok, bella, ok. Quindi siamo bella. In Sardegna. Tra l'altro, prima avevo detto che non sono mai stato in Puglia. C'è Michela che dice: ciao Alvise, vai in Puglia che è stupenda, ma non meno di 9 giorni.
1: Attenzione!
0: Perché ci sono tante cose da vedere e anche tante buone cose da mangiare.
1: Sì, no,
0: mi permetto io di aggiungere.
1: Bravo.
0: Magari non ad agosto. Beh, là dipende.
1: Si mangia bene anche ad agosto.
0: Se arriverà l'occasione di andarci anche ad agosto, andrò ad agosto, perché probabilmente anche in Puglia fa tanto tanto caldo. Alla posizione numero 4 troviamo e rimaniamo in quel della Sardegna, Cala Golorizze.
1: Golorizze Baunei.
0: Allora,
1: cioè il proprietario tutti, che è franco comunque.
0: A tutti gli amici sardi,
1: scusate.
0: Scusiamo.
1: Scusateci.
0: Scusateci.
1: Sarà Cala Golorizze o Golorizze.
0: Vabbè,
1: lo sappiamo.
0: Insomma, comunque in Sardegna andiamo alla terza posizione.
1: Sì, siamo sempre in Sardegna. Stintino, La Pelosa.
0: Oh, perfetto. Rimaniamo anche alla seconda posizione in Sardegna.
1: Vabbè, ma allora Cala Mariolu.
0: Ok, okay. Abbiamo detto
1: sempre
0: bene.
1: Baunei. E poi in prima posizione andiamo in Sicilia, Lampedusa, spiaggia dei conigli, spiaggia sensazionale anche questa.
0: Meraviglioso, quindi queste sono le 10 spiagge più gettonate del 2026, ovviamente ad oggi, 4 agosto.
2: Radio Bella e Monella.

0: l'autopsia. 6 minuti di applausi. L'ultimo saluto a Franco Baresi. Fischi per il patron del Milan. Da Baggio a Claudio Ranieri. Il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero. Presenti i vecchi compagni, da Maldini a Van Basten a Seedorf. Yannick Sinner in clinica a Milano per controlli ortopedici. Dopo la visita al J Medical di Torino, il tennista numero uno del mondo prosegue gli accertamenti. Al momento non sembra in dubbio la partecipazione allo swing americano con le ATP 1000 di Cincinnati e gli US Open. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
6: Perché se non Degli, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutto.

burrone? Bene sì, perché ormai è anche un divo di Hollywood, ormai capita di guardare film randomici sulle piattaforme di streaming, puff, appare Michele Morrone, mi è successo 2 giorni fa, è che ti lo mettono a fare ruoli di vario genere. Ad ogni modo, siccome è un bel ragazzo, questo è indubbio, se era già risultato un pochino antipatico nell'intervista di Belve, lui di interviste ne continua a fare, non so se nella speranza di smentire o di rafforzare questo tipo di idee. Fatto sta che questa volta si è lasciato andare a proposito dei flirt o presunti tali che gli sono stati affibbiati nel corso degli anni. Andiamo a vedere allora che cosa ha detto. Per esempio, su Belen Rodriguez ha detto fake. Come sono fake i rumor su lui e Khloe Kardashian, su Alessia Marcuzzi si è messo a ridere, per farvi capire. Poi su Elena Damario invece, la ballerina, ha detto ma con lei una piccola storia c'è stata. Ah, quindi è l'unica che di fatto ha ammesso, perché Antonella Fiordelisi ha detto lei chi è, ma è la stessa risposta che ha dato anche su Giulia Salemi, un non so chi sia, peccato che 2 anni fa abbiano fatto una diretta insieme sui social. Quindi sta cercando di fare quello figo o è completamente smemorato? Ai posteri l'ardua sentenza. Radio Bella e Monella.

siamo insieme su Radio Bella Monella fino alle 20. Sono Greta, andiamo a ficcanasare un po' nelle vite altrui. Partiamo da un divo di Hollywood e quindi tu starai pensando nella tua testa a chissà quali nomi, ma invece è Michele

0: Mi sembra al tuo paese torni sempre anche ad assistere agli eventi di Radio Belle Monella, perché sai che ti divertirai. E allora sei fortunato, perché c'è già un appuntamento questo giovedì 6 agosto, la notte tutta da cantare a Jesolo Lido, provincia di Venezia, in Piazza Aurora, dalle 21 a ingresso gratuito, perché noi lo sappiamo che se non sei già in ferie, ma magari parti per tempo, ti organizzi e sicuramente sarai presente a una serata del genere, così ricca di ospiti, ci saranno sul palco Benji e Fede, Merck e Cre, Tremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico, Petrescu, insomma chi più ne ha più ne metta. Alla conduzione troviamo Monica Morgan con il DJ set di Thomas Menegazzi e le interviste esclusive dal backstage con Elisa. Ma non finisce mica qui, cioè scusami, siamo all'inizio di agosto, ma ti puoi figurare, c'è un altro appuntamento sabato 22 agosto dalle 21, gli anni, la grande festa italiana Spasso per il Tempo alla Sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, provincia di Treviso. Sul palco troverete stavolta Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Io ve lo ricordo, perché ci puoi figurare, ma se segui i nostri social sei sempre aggiornato, e anche il nostro sito radiobellaemonella.it alla voce eventi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ne parlavamo tanto tanti anni fa di quanto è paranoica

0: canto d'amore, no, è un canto di corna. Torniamo ad occuparci di una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island, ovvero Christian e Soraya. Ieri abbiamo detto, si lanciano ancora frecciatine sui social, quindi sicuramente le ferite sono ancora aperte, ma adesso c'è Lorenzo Pugnaloni che sgancia la bomba. Ha scritto lui attraverso delle storie su Instagram, dice: Soraya ha appena scoperto un tradimento di Christian risalente, occhio, a gennaio 2025. Loro stavano insieme da novembre 2024. Questo vorrebbe dire una relazione costruita sulle frottole, capisci che è un'accusa molto grave. Dice: ho visto anch'io le chat di lui con una ragazza, con il tipico atteggiamento di chi ci vuole provare. Chat in cui lui chiede addirittura a questa ragazza di vedersi. Ovviamente la conversazione è molto lunga ed è lampante il corteggiamento. Soraya è scioccato e ho tutto salvato, ovviamente. Ma scusami, è stato un pur parler? Sbagliato, per carità, perché se sei già impegnato non si fa. Oppure abbiamo concretizzato? No, perché se dobbiamo lanciare accuse di corna, le corna ci devono stare, Non è che possiamo così lanciare il sasso e poi tirare indietro la mano. Sui social ci sono diverse teorie del complotto. C'è chi dice: ma non è vero, se non pubblichi le chat allora vuol dire che non esistono. Dall'altra parte lui dice: non posso pubblicare le chat senza il consenso delle persone coinvolte, perché c'è chi lo fa e poi va nei guai. Effettivamente non si può, non ha tutti i torti, cioè l'impianto accusatorio è costruito molto bene. Fatto sta che al momento né Soraya né Christian hanno smentito. Questo può forse confermare la versione, confermare o ribaltare. Può essere banalmente che non gliene possa fregare di meno, può essere che abbiano scelto di cavalcare un po' l'importante è che se ne parli. Può essere anche questo.
1: Generale dietro una collina ci sta la notte buia ed assassina.

0: nostro tempo insieme. No signore, c'è un pochino di pubblicità e un'altra mezz'ora ricca di curiosità, ovviamente da trascorrere insieme. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
14: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
19: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Gli anni short version, le abili manine di Matteo Monti ci hanno proposto Daniele Silvestri, Salirò, Luis Miguel, noi ragazzi di oggi e in apertura Pinguini Tattici Nucleari con Ridere. Bravo Matteo Monti, anche oggi abbiamo portato a casa la pagnotta.
0: Bella e Monella.
1: Bravo ragazzo, si scherza. Dunque, andiamo un po' a scoprire come sta vivendo Chiara Ferragni questa estate. La prima estate con il nuovo compagno, dirai quale. Andiamo a fare un po' di ordine. Dunque, con Fedez è finita dalla notte dei tempi, però negli ultimi anni, al di là della relazione, insomma, sappiamo il caso del Pandoro, anni travagliati, è stata dipinta come un demonio. Poi sì, chiaramente nella vita si sbaglia, ma non è che uno deve pagare in eterno. Se ha pagato, basta, si va avanti. Dopo un flirt con il CEO di Golden Goose, poi un flirt mai, beh, ha avuto la relazione tira e molla contro Chetti Provera, un flirt mai confermato con l'attore Giovanni Caccamo. Dallo scorso inverno mi si è stabilizzata con José Hernández, conosciuto a fine 2025 in vacanza in Colombia, paese d'origine di lui. Ora, sono in vacanza, cioè vedo degli scatti dove li vedo particolarmente sereni, in costume, felici, ma non particolarmente abbronzati, grazie, vi ringrazio io a nome di noi pallidi che anche con esposizione solare non riusciamo a sviluppare colorito, però ecco, mi sembrano sereni. Poi, se ci sono aggiornamenti, ovviamente vi faccio sapere.

0: di quanto sia stato troppo buono e dice: ma che stanco ormai, non posso più. È proprio di stanchezza parliamo, quella di Ariana Grande. Abbiamo detto ieri, un membro del suo staff ha fatto sapere che al termine del tour che sta portando in giro si sarebbe presa una lunga pausa, ok? Quindi questo lo sapevamo, solo che nel momento in cui la notizia non esce dalla tua bocca, Ovviamente partono le speculazioni. Sui social c'è chi si era chiesto: ma Ariana Grande sta bene o non sta bene? Siccome appunto in tanti hanno chiacchierato, a un certo punto lei ha preso il toro per le corna e ha detto: vabbè, facciamo una cosa, ve lo dico io, sto bene ragazzi. Cioè, però a volte dice, quando una notizia non viene direttamente da te, le cose vengono ingigantite. Volevo solo parlare direttamente ai miei fan, l'ho fatto proprio dal palco durante un concerto, ha detto, perché vi amo tantissimo. L'annuncio fatto ieri non è stata una reazione impulsiva, è una decisione che ho preso da molto, è un piano che ho elaborato in silenzio molto tempo fa, decisione ponderata e consapevole. Quindi è vero che sta bene. So che alcuni si sono preoccupati che la negatività, le cattiverie mi stessero rovinando tutto, ma devo dire che non potrebbe essere più lontano dalla verità. Nulla è stato rovinato. Sappiate che diverse cose possono essere vere contemporaneamente. A volte è necessario stabilire dei limiti. Gli esseri umani a volte hanno bisogno di una pausa. E inoltre questo può essere e continuerà comunque ad essere la più grande esperienza della mia vita professionale e creativa. Quindi dice, non è che uno che è famoso allora è invincibile, può essere sempre al top del top. Delle volte anche, si suol dire, no, anche i ricchi piangono, però insomma anche i personaggi al top, proprio nel momento in cui sono al top, come dice Tiziano Ferro, stanco ormai non posso più. Quindi sta bene, c'è solo bisogno di riposare.
1: Radio Bella e Monelli, state da cantare.

0: oggi il momento di salutarci. Ebbene sì, noi ci si ritrova anche domani dalle 18 alle 20. Nel frattempo vi auguro una serata fantasmagorica. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio. Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora, le 20.
1: Radio Bella e Monella, meteo.
2: Amici di Radio Bella e Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico, vero protagonista del tempo nelle regioni settentrionali, con temperature davvero alte sulla pianura lombarda emiliana, sul basso Veneto tocchiamo anche i 38-39 gradi e sono temperature all'ombra, figuratevi voi al sole. Alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, e zero termico in montagna addirittura a 4.800 metri di quota. Nel weekend dovrebbe arrivare aria un po' più fresca, nel frattempo vi segnalo anche qualche temporale di calore in montagna, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre

0: via.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
0: Ma certo! Da Hobby trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Hobby. Tutto è possibile.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona. Italiamo.

voglio ritornare insieme. Dimmi cosa posso fare per rifarti innamorare. Dammi ancora un'occasione, tu sei brava a perdonare, che stavolta faccio come

sto bene, voglio ritornare insieme. Dimmi cosa posso fare per rifarti innamorare. Dammi ancora un'occasione, tu sei brava a perdonare, che stavolta faccio gomma.

Ma nonna, accendi su Bella e Monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo! Italiamo!

0: Italiamo, la grande festa italiana. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti All Over Effetto Glow o gli ombretti Finish Duo Chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil Effetto Gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Antonello Cerri suona Italia.

0: Parliamo, la grande festa italiana.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
3: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo

0: Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita,
1: se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio! Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
9: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: ma... Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
6: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio.
8: Bella e Monella, tutto.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
8: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merk & Kremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
3: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

questa sera nella bellissima Rimini. Torniamo un po' più su, perché noi stiamo andando su e giù per l'Italia, abbiamo una geografia molto complicata nella nostra tournée, perché l'altro giorno eravamo in Sicilia e oggi siamo a Rimini e siamo al Grand Hotel di Rimini insieme a Simona Ventura e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, e ci esibiremo in una terrazza che diciamo è mitica, è la terrazza della Dolce Vita, perché si chiama proprio Dolce Vita Terrazza. E allora mi è venuto in mente appunto di riproporre dei tormentoni che riguardino questo tema, e ovviamente mi è venuta in mente la canzone di Tananai, Fedez e Mara Sattei, che si chiama per appunto La Dolce Vita, ma La Dolce Vita richiama ai più nostalgici come noi, amanti dei

0: sta parlando, mi sta presentando i belli di oggi, che appunto hanno riguardato la dolce vita insieme a Ryan Paris e insieme a Fedez, Tananai e Mara Sattei. Roby Borillo da Rimini si congeda da voi, ci sentiamo domani per i belli di gruppo. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotte e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
3: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Bella e Monella, tutta da

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
1: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.